ho scovato la traccia. La cittadina versi fare sospetto, dico.

0: di notturna io mi ritrovo.
1: Segui per la strada tua.
0: Emerge proibita.